0: 58, The Place to Be.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
2: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Tommaso è tutta da ballare.
1: Sono le 4 e 0 minuti.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Sono le 4:59.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
4: Delex.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

era Mizi, come i dice, i viveva tan felici. Dove il temp non gavò ancora tutto il temp de affondar le soradise con il ferro e col cimento. E sulla piazza la cucagna con il pal imbandierato è un bel corpo.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: Radio Sorriso.
1: Sono le 6:00.
2: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Sorriso è tutta da ballare.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sorriso!
4: Care amiche!
0: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
10: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.

0: L'estate di Sorriso è tutta da ballare!
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
2: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
3: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: Sono le 7:01.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: È permesso?
10: Prego.
9: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
9: Gliel'ho consigliato io.
10: No, il manutentore. È anche carino, sa?
9: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Sorriso!
15: È il momento di... Ma che bella domenica!

Davide e i ragazzi del sole, bella romantica. Abbiamo iniziato con un valzer di quelli fotonici, il nostro appuntamento domenicale. Oggi domenica, giorno 13 del mese di settembre, c'è Giovanni Zani con voi, come al solito, come capita tutte le domeniche, tra le 7 e le 9 del mattino.

mi perderai, brutto ceffo che non sei altro. Rita Braida con Io ballo su Radio Sorriso. Io ballo e canto su Radio Sorriso e la domenica mattina canto e ballo molto più volentieri, perché domenica è una giornata di festa, è una giornata in cui tutte le famiglie si riuniscono, mangiano assieme, tutti i parenti, nipoti, figli, tutti assieme appassionatamente, con in sottofondo la Radio Sorriso. L'occhio verso le ore 13 si butta anche al canale televisivo a Sorriso TV, dove troverete la Paoletta con il magazine I vicini di casa. Allora, di domenica mattina l'oroscopo è a quest'ora. Siamo pronti con quelli che sono i primi tre segni dello zodiaco. Partiamo con l'Ariete. Gli astri vi invitano alla prudenza, soprattutto nell'ambiente lavorativo. Non fatevi incantare da chi con belle parole mira soltanto a farvi accettare una responsabilità che non vi compete. Se siete in coppia, fate attenzione ad un incontro che potrebbe complicarvi la vita. Vediamo il segno del Toro. La Luna imprimerà un ritmo decisamente vivace a questa domenica. Una sferzata di energia vi sarà utile per portare a termine un lavoro in breve tempo. Esperienze costruttive e incontri stimolanti potranno allargare i vostri orizzonti in ambito professionale. Gemellini, tocca a voi. La Luna in trigono vi porterà una ventata di allegria ed ottimismo. Se siete felicemente in coppia, il divertimento non mancherà. Sul lavoro si presenteranno nuove chance. Riuscirete ad affrontare con calma i vari impegni e anche a incrementare i vostri guadagni. E adesso un break musicale con il dottor Luciano Nelli.

domenicale con Emanuele Rastelli, Sognandoti. Che musica meravigliosa, ragazzi. Questo è lo spazio oroscopo di Radio Sorriso. Tocca al segno del Cancro. Vediamo un po'. Se volete stare bene con gli altri, dovete ascoltarli e accettarli senza riserve. Sotto il profilo professionale, tutti i vostri sensi sono allerta. Siete attenti e concentrati perché non volete nulla, che nulla vi sfugga o che qualcuno cerchi di approfittare di voi. Bene, segno del Leone, un inatteso aumento delle entrate di denaro vi consentirà di realizzare alcuni progetti, anche quelli più ambiziosi. In famiglia, cari leoncini, state lontani dai battibecchi, ogni cosa si risolverà da sé, anche senza il vostro intervento. Se cercate l'amore, gli astri favoriranno incontri fatali. Attenti al cuoricino, leoncini. Vergine, questa domenica si annuncia di buon umore e sensuale. Influenze astrali favorevoli rendono piacevole la giornata dall'inizio alla fine. Comunque voi siete delle belle persone, state bene, buona resa e ottimi affari per chi lavora in campi dove sono indispensabili estro e creatività. E adesso, per continuare con la musica, abbiamo l'estasi di Sonia De Castelli.

0: tutti, e l'orchestra italiana con la Ballada de Fuego che ci porta dritti al momento caffettino da fare tutti quanti assieme, ok? Volete, ne avete voglia, volete caffettino? Abbiamo anche il tè, abbiamo il cappuccino, tutto quello che volete, pago io, eh!
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero?
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
16: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
15: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
17: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

la signorina Maffeis, di nome fa Mary, e ha cantato L'amore. Oh, che bello! Domenica mattina, domenica 13 del mese di settembre, siamo in diretta, rigorosa diretta dallo studio centrale di colore verde, come le banconote a 100 euro della vostra radio Sorriso. Tocca la bilancia, la scenografia celeste odierna vi invita a staccare la spina, a fare mente locale, ad approfondire alcuni episodi recenti che hanno procurato tristezza. Uno scambio di idee franco e sincero potrebbe diventare indispensabile per chiarire un problema di carattere sentimentale. Tocca allo Scorpione. Arriveranno oggi importanti novità in ambito lavorativo. Gli astri favoriranno la comunicazione, in particolare per chi svolge un'attività a stretto contatto con il pubblico. Nella vita di coppia cercate di far coincidere i vostri interessi con quelli del partner. Tocca al segno del Sagittario. La stanchezza di questo periodo può essere legata ad un'accentuata insoddisfazione sotto il profilo professionale e alla mancanza di adeguate gratificazioni. Qualche piccolo scontro con la persona amata farà prevedere momenti di altissima tensione.

Giovanetti con Tex Cumbia su Radio Sorriso. Ragazzi, ci restano gli ultimi tre segni dello zodiaco prima di chiudere questo appuntamento oroscopo. Vediamo il segno del Capricorno. Contate pure sulla luna favorevole. Vi aiuterà a sentirvi più leggeri e meglio disposti ad affrontare gli impegni e le difficoltà del momento. Porterà serenità nella sfera affettiva di quanti di voi vivono una storia d'amore poco soddisfacente. Vediamo l'Acquario. Mercurio vi regalerà nuove intuizioni. Se vorrete stringere contatti con nuovi amici, questa sarà la domenica giusta per farlo. Giove vuole regalarvi una giornata da ricordare. Dedicatevi senza timori alla persona del cuore. E adesso vediamo il segno dei pesciolini. Il quadro astrale odierno si complica un poco per via del passaggio della luna in Cancro, segno a voi poco affine. Vi sentirete apatici e svogliati anche nelle occasioni di svago. In amore regnerà ancora il malumore, specie tra i nativi della terza decade. E questo è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, per questa domenica, giorno 13 del mese di settembre. Oh, adesso noi andiamo avanti con la musica, andiamo a regalare un pezzo musicale, anzi due, agli amici che appartengono agli ultimi tre segni letti. Roberto Tagliani, il

musica abbiamo questa mattina? Abbiamo la musica della festa, del resto è domenica, giornata di festa, domenica 13 del mese di settembre, con Giovanni Zani che vi sta parlando, vi sta tenendo compagnia. Grazie ai vostri messaggi al 345 48 45 663 che sono particolarmente numerosi. Di sabato e di domenica succede sempre così, diventa difficile anche starvi dietro, comunque leggo tutto e soprattutto prendo le vostre segnalazioni dal punto di vista musicale. Adesso tocca ad Atos Bassissi con questa bella canzone, con questo bel valzer.

0: State ascoltando Ma che bella domenica! Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Il gel della BM Steel lo trovi al Sanitaria Star Bene, a Maniago, all'Erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere, presso il Centro Commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina, a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.

0: Cake.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 8:03.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
6: A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Dall'Italia si apre oggi alle 12 nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, scomparsa a 79 anni dopo una lunga malattia. Oggi e domani anche veglia funebre per la ex ministra parlamentare e commissaria europea. Martedì sempre in Campidoglio i funerali di Stato per Emma Bonino. Quasi 10 ore in procura a Roma per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Formula 1, Lando Norris in polo oggi al Gran Premio di Spagna sul circuito cittadino del Madring. Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinto tempo per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il calcio in chiusura finisce 2-2 all'Olimpico, il big match tra Lazio e Milan, biancocelesti a momento in testa da soli, Atalanta battuta 2-1 in casa dal Cagliari, pari invece 1-1 al Ferraris tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Sorriso!
3: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sorriso!
12: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Su Radio Sorriso, gruppo editoriale Bagutti, che non manca praticamente mai. Questo è il brano del mese, abbiamo sentito il brano del mese, e con il brano del mese, con il gruppo editoriale Bagutti, abbiamo dato vita, abbiamo dato lo start a quella che è la nostra seconda ora, seconda parte di mattina su Radio Sorriso. Ci sta un tango? Certo che sì, con le nostre valli Pupo Biondo.

Una gran bella donna, grandissima artista, con questa canzone che si intitola L'amore vero, Anna Maria Allegretti, che lascia il posto ad un mashup, sapete, no? Mashup, una raccolta di canzoni e di musiche assolutamente straordinarie. Polka, naturalmente, momento polka con il dottor Valbusa, di nome fa Eros.

Poteva mancare Max Del Fiore, ma assolutamente no, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Domenica 13, nella seconda parte della nostra trasmissione, io solitamente di domenica vi spalmo anche l'almanacco del giorno, vale a dire celebrerò i santi del giorno, andremo a vedere quali personaggi famosi in questa data festeggiano il loro compleanno, ma soprattutto andremo a ricordare quello che è successo in data 13 di settembre nel tempo. Ancora un po' di musica e poi andiamo a celebrare i santi.

0: Il perduto amore con l'orchestra Piva, Ketty Orchestra Piva su Radio Sorriso, che ci porta all'ultima pausa della nostra domenica, pausa cappuccino, sprizzettino, qualcuno vuole esagerare, alle 8:30 del mattino con lo sprizzettino, dai che andiamo.
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Iniziato l'incontro.
2: Ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Avete ascoltato il brano del mese delle Edizioni Musicali Trevisan.
1: Edizioni Musicali Trevisan con il brano del mese che dà lo start a quello che è il nostro rush finale, l'ultima mezz'ora qui su Radio Sorriso in questa domenica 13 di settembre. Adesso andiamo a celebrare i santi, che sono molteplici anche oggi. Davanti a tutti c'è un San Giovanni, però evitate di farmi gli auguri perché io non festeggio oggi, festeggio il 24 di giugno. Ma si festeggia anche San Maurilio, San Venerio, Sant'Amato e Sant'Evanzio. Auguri, se festeggiate voi in questa data del 13 settembre il vostro onomastico. San Giovanni è il protettore degli esiliati e dei predicatori. Per quanto riguarda i fatti importanti capitati, virgolettiamo l'importante su questo, che poi è l'unico segnalato dalla nostra redazione. Nel 1985, 13 di settembre, usciva Super Mario Bros., partorito dalla mente geniale di... perdonatemi la pronuncia perché con il giapponese io non ci vado tanto d'accordo, Shigeru Miyamoto. Super Mario Bros. Faceva il suo esordio nel mondo del videogame associato alla nuova Nintendo Entertainment System, modello di punta insomma della Nintendo. Ok, tra i personaggi famosi nati in questa data, 1944, nasceva Jacqueline Bisset. Nel sud-ovest dell'Inghilterra nasceva questa attrice che ha vissuto il periodo di massima notorietà negli anni 70 lavorando con i più grandi registi dell'epoca, bellissima Jacqueline Bisset. Poi del 1980 mi festeggia Cristiana Capotondi, Romana Doc, una tra le attrici più ricercate della New Generation, attiva sia in TV che in cinema. Va bene, auguri anche a Cristiana Capotondi. Poi mi festeggia Michael Johnson, è del 67, nato a Dallas, è stato un grandissimo campione di atletica. La sua specialità sono stati i 400 metri e dal 26 di agosto 1999 il suo tempo di 43,18 è stato il record mondiale. Michael Johnson, auguri anche a te, auguri anche a Fabio Cannavaro. Nato a Napoli, ex calciatore, poi dirigente sportivo, allenatore, stato anche campione del mondo della nazionale di Lippi nel 2006. Fabione, tanti auguri. Altri non ne vengono segnalati, quindi i miei auguri per voi amici del popolo dei sorrisini. Se in questa data festeggiate qualsiasi cosa, fatemelo sapere, ma io vi anticipo, vi dedico già il prossimo brano, il primo amore, Caterina.

Ricordate chi la cantava? Uno straordinario personaggio, la mai dimenticata, Raffa, la Raffaella Carrà. Vai, ti prego, vada lei e salutala per me. Questa è la versione ripresa e rivisitata. Oh, che bella canzone. Dunque, di belle canzoni noi ne abbiamo a iosa. Vi invitiamo anche a domandarle utilizzando il nostro numeretto, il 345 48 45 663. Adesso, momento polca ancora con Ruspa, orchestra Ruspa e Miretta.

0: pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 10:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
14: Sorriso.
15: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo anche le Edizioni Baracca per il brano del mese con Gianni Drudi, questa grande interpretazione di questo bellissimo brano dal titolo L'ultimo clown su Radio Sorriso per voi. E a proposito dell'ultimo clown, io vi ricordo anche un grande appuntamento che è quello del Circo Magico, che vi invita ad uno spettacolo imperdibile venerdì 18 settembre a Belluno. È la serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Quindi non perdetelo, prenotate il vostro posto. Vi ricordo che il posto è gratuito chiamando il nostro centralino allo 0423 7367. Il Circo Magico è in via dell'Artigianato a Carossa di Belluno. I biglietti disponibili per gli spettacoli del 18 settembre alle ore 17 o alle ore 21. Decidete un po' voi a che ora volete andare a vedere lo spettacolo. Il posto è gratuito chiamando il nostro centralino allo 0423 7367 e dite che dovete andare al circo con Radio Sorriso. Circo Magico di Tyler Martini a Belluno, venerdì 18 settembre. Un saluto lo vado a mandare all'amico Ivo di Terrassa Padovana, che dovrà affrontare un piccolo intervento, quindi Ivo ti facciamo i migliori auguri che tutto vada per il meglio e di una pronta guarigione. Adesso andiamo ad accontentare un'amica che mi ha scritto buongiorno e buona domenica a tutti. Vorrei sentire se possibile la canzone Sulla strada di Pietro Galassi. L'amica Barbara, ciao Barbara, io ti accontento con questa bella canzone e poi accontenteremo l'amica Maria Angela di Pordenone, che mi ha richiesto Il mulino del Po con Il nostro amore stupendo. Grazie a te Maria Angela, un abbraccio. Intanto arriva Pietro Galassi con Sulla strada.

E questo era il nostro amore stupendo con la voce di Irene, il Mulino del Po, e spero che anche il vostro sia un grande amore stupendo, quello di tutti voi amici di Radio Sorriso nei nostri confronti. E noi cerchiamo sempre di accontentare tutte le vostre belle dediche e richieste che arrivano al 345-48-45-663 oppure al telefono allo 0423-736-680, o se trovate occupato c'è anche lo 0423-736-681. E l'amica Maria di Marghera mi ha richiesto una bella canzone con Omar Codazzi dal titolo Mille Ricordi. E insieme a Maria vado a salutare altre due amiche che hanno richiesto Omar Codazzi. L'amica Ornella di Spresiano. Ciao Ornella, un abbraccio e un bacio anche a te, grazie per aver richiesto la tua canzone qui a Radio Sorriso. E poi l'amica Katia, ciao Katia, un abbraccio anche a te di Portogruaro, richiede anche lei Omar Codazzi. E allora per tutte e tre arriva Mille Ricordi. E poi accontenteremo un'altra bella dedica che c'è arrivata dall'amica che dice: buongiorno, vorrei dedicare la canzone Facciamo un Selfie dell'Orchestra Italiana Bagutti alla mia zia Luciana di Coseano e dirgli un grande grazie e che non deve preoccuparsi, che il Friuli è e resterà sempre nel mio cuore, non l'abbandonerò mai. Vi ringrazio per la dedica, un abbraccio forte da Verena del Ticino e buona domenica a tutti gli amici di Radio Sorriso e alla vostra magnifica squadra. Grazie veramente di cuore a te Verena, poi per te arriverà Facciamo un Selfie e intanto ci ascoltiamo questo bel valzer dal titolo Mille Ricordi, accontentando Maria e poi accontentando l'amica Ornella e l'amica Katia. Pronti che si parte, a tempo di valzer.

Scusatemi, ma ero al telefono, andiamo a salutare subito un'amica che mi ha richiesto una bella canzone del nostro direttore Alex Lucia di Ospitaletto, e a cui manda un bacio grande al nostro direttore. E allora, cara Lucia, per te arrivano i Pirati del Ballo con il nostro direttore. Le ascoltiamo subito molto volentieri e poi vi ricordo che vi dirò tanti bei appuntamenti, tra cui il nostro grande pranzo di domenica 4 ottobre e tanti altri appuntamenti che riguardano Radio Sorriso. Mi raccomando, i Pirati del Ballo e il nostro direttore Alex DJ Soul.

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
7: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo anche la band di Lara Agostini per averci presentato questo bellissimo brano dal titolo Immagina, con tutta Lara Agostini Band su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ma proseguiamo con le belle richieste che arrivano al 345-48-45-663. L'amica che dice: ciao Patrick, mi potresti fare ascoltare la canzone Pazzesco di Daniela Cavanna? E vi auguro buona giornata a tutti voi e a tutti i sorrisini. Grazie, sono Lucia di Valeggio sul Mincio. Grazie a te Lucia, un abbraccio grande, grazie per la tua bella richiesta. La canzone Pazzesco, ormai avete imparato a conoscerla qui su Radio Sorriso con Daniela Cavanna. E poi accontenteremo l'amica Gemma di Verona, che ci ha richiesto una canzone di Alberto Crepaldi, Ai figli soldati del Monte Grappa. Però intanto una bella tarantella con Daniela Cavanna. Pazzesco!

E con Alberto Crepaldi ai figli soldati del Monte Grappa abbiamo accontentato l'amica Gemma di Verona. Ciao Gemma, un abbraccio e un bacio, grazie per aver richiesto la tua canzone preferita. Ma proseguiamo sempre con le belle richieste che sono arrivate via telefono allo 0423 736 680, e andiamo ad accontentare l'amica Carla di Miraporte, che oggi ci dice che si terrà insomma nella riviera del Brenta la regata Fiorita, quindi vorrebbe dedicare una canzone a tutti quelli che vanno a fare questa regata storica che si terrà oggi a Mira. Allora carissima Carla, per te arriva La veneziana cantata da Gianni Dego, e poi accontenteremo l'amica Gabriella di Tessera che ha richiesto una canzone cantata da me dal titolo Teneramente. Allora carissima Gabriella, poi accontenteremo anche te, però intanto arriva questa bella gondola veneziana con Gianni Dego. A tutti gli amici che oggi parteciperanno a questa regata Fiorita, un in bocca al lupo da parte degli amici di Radio Sorriso, ma soprattutto di

E questa era teneramente un grande successo di Geppi & Geppi degli anni 80, interpretato dal sottoscritto. Grazie ragazzi, grazie Gabriella di Tessera per averla richiesta e grazie anche a Leonardo di Cremona. Grazie veramente di cuore anche a voi, grazie anche a Dina di Rodeano Alto, grazie, un bacio anche a te, a Solidea ovviamente. Andiamo ragazzi a ricordarvi che anche il giorno, domenica 4 ottobre, ci sarà il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese saranno con noi. Graziano Cianni e poi anche Linda Biscaro con Matteo e tanti altri ospiti che vi sveleremo nei prossimi giorni. Il menù è di 42 euro tutto compreso per persona e per tutti i dettagli potete visitare il nostro sito www.sorriso.it. Ricordo Sorriso scritto con 3 R, e per prenotare il vostro posto potete chiamare in orario d'ufficio allo 04 23 7367. Mi raccomando, prenotatevi anticipatamente perché i posti stanno andando a ruba. E adesso andiamo ad accontentare un'amica, Roberta di Bovolone, che mi ha richiesto una bella canzone della Danimos Band e dal titolo Volando. Buongiorno Patrick, sono Roberta di Bovolone e vorrei ascoltare la canzone Volando della Danimos Band di Dania. Buona giornata e buona domenica anche a voi, grazie cari amici. E allora da contento subito con Dania e la Danimos Band, Volando. Cosimo, Steven, Marzio e Dania.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestione

0: Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
2: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Sono le 11 e 3 minuti.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilità. I tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Renault.
15: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: So

hai l'amore, la filanda con Sabrina Salvestrine qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick. E adesso andiamo a salutare l'amica Piera di Botticino in provincia di Brescia. Ciao Piera, un abbraccio e un bacio anche a te, grazie per avermi telefonato. E poi salutiamo Luciana di Coseano in provincia di Udine, che ringrazia la nipote per il bel messaggio che ha mandato prima. Insomma, dice sempre: ricordati sempre del Friuli, delle tue origini. Un abbraccio Luciana e un abbraccio alla nipote Verena. Poi salutiamo l'amico Tony di Ariano Polesine, che ci ha richiesto la prossima canzone che andremo ad ascoltare, Madonnina del Mare, interpretata da Giuliana Gillian. Carissimo Tony, arriverà anche la tua canzone, ma subito, eccola qua, pronti che si parte, a tempo.

E questo era Rondò Veneziano con Pietro Galassi, Samuele Bazzella, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso andiamo ad accontentare un'altra bella richiesta che mi è arrivata dall'amica che mi ha richiesto Mamma con Franco Bastelli, che è l'amica Maria di San Bruson di Dolo. Ciao Maria, un abbraccio grande anche a te, grazie per aver richiesto la tua canzone preferita a Radio Sorriso. E poi accontenteremo un amico, anzi due amici, Giovanni di Mestre e Luigi di Verona, che ci hanno richiesto Madonna Campagnola di Mister Domenico. Però intanto ci ascoltiamo Mamma con Franco Bastelli per voi su Radio Sorriso con il vostro Patrick fino alle ore 12 per accontentare le vostre belle dediche richieste delle grandi orchestre italiane.

0: E questa era Madonna Campagnola con Mister Domenico, per l'amico Giovanni di Mestre, Luigi di Verona e anche per l'amico Sante di Fontana Fredda in provincia di Pordenone. Ciao ragazzi! Ma adesso andiamo a ricercare un bel messaggino vocale che ci è arrivato, eccolo qua dall'amico Gigi, e lo ascoltiamo subito molto molto volentieri. Sentiamo un po' Gigi cosa ha da dirci, eccolo qua.
1: Domenica a tutti, i ciao. Sorrisini da Gigi Nardini Pavarottino qua da Cividale del Friuli, Ciara di Prepotto dedica la mia canzone Viva l'amor, oppure Friul Mix di Gigi Nardini, ho una scelta da voi, augurando una buona domenica a tutti i sorrisini da Gigi Nardini Pavrottino e tutti i nonni che con le bellissime voci voi fate compagnia. Mandi mandi, all'alba vinceremo sole mio, volare volare.
0: Grazie, grazie Gigi, gentilissimo, e adesso pronti, viva l'amor, come hai detto tu, ce l'ascoltiamo. Ciao Gigi, un abbraccio da tutti noi di Radio Sorriso, a tempo di

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre, Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, in Mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
0: Info al 0423 7367.
6: Sorriso.
9: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ci siamo ascoltati uno dei nuovi successi del nostro direttore Alex Soul, L'amore è l'amore. Un grazie alle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ma proseguiamo sempre con i saluti. Un saluto lo voglio mandare all'amica Nadia di Treviso. Ciao Nadia, un abbraccio, un bacio, grazie per aver telefonato anche solo per un salutino. E poi andiamo ad accontentare l'amica Linda di Maniago in provincia di Udine, che ci ha richiesto una bella canzone di Michele Rodella col cuore in mano. E poi accontenteremo anche un'altra amica, eccola qua, che dice: ciao Patrick, buona domenica, sono Mirella di Salgareda e vorrei ascoltare gentilmente una canzone di Rossella Ferrari dal titolo Sei la fine del mondo. E allora ti accontento subitissimo, carissima Mirella, un abbraccio a te e a tutta la famiglia, però prima accontentiamo l'amica Linda di Maniago con il cuore in mano. Michele Rodella per voi su Radio Sorriso con Patrick fino alle ore 12 a tenervi compagnia.

È uno degli ultimi grandi successi di Rossella Ferrari e i Casanova, Sei la fine del mondo, una bella canzone che abbiamo ascoltato in questa domenica 13 settembre alle 11.44 con Patrick. E andiamo sempre avanti con le belle richieste che sono arrivate al 345-48-45-663. Abbiamo accontentato anche l'amica Fiorenza che ci ha richiesto una bella canzone di Rossella Ferrari, oltre che all'amica Mirella di Salgareda. E adesso accontentiamo un'amica di Brescia, l'amica Isabella, che dice: buongiorno, sono Isabella da Brescia, complimenti a tutti e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Vorrei ascoltare la canzone Due Parole. Io per te, carissima, ho scelto Due Parole, cantata e interpretata da Valentinos. E poi accontenteremo l'amica Valeria di Treviso che ci ha richiesto la lambada. Allora, pronti intanto con Due Parole, e poi, carissima Valeria, arriva per te la lambada con Marco e Claudia.

E siamo ritornati un po' indietro nel tempo, negli anni 80, quando 80-90, quando si ballava la lambada, questo grande successo che ha spopolato universalmente. E vi ricordo un grande appuntamento, prepariamoci al Natale ballando in Slovenia, 27, 28, 29 novembre, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. A 459 euro per persona in camera doppia, la quota include viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, poi ci saranno due notti in hotel, l'hotel per la Resort, magnifico hotel con sistemazione appunto in camera doppia, la visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena, due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e tanti ospiti a sorpresa, tra cui la nostra cara amica Manuela Recchia, che salutiamo. Ciao Manuela, un abbraccio a te. E poi ci sarà anche la mitica tappa al casinò per chi volesse tentare la fortuna, l'accompagnatore agenzia a tenervi in compagnia per quanto riguarda questo bel viaggio del 27, 28, 29 novembre. Poi inclusa nel prezzo c'è anche la polizza sanitaria. Per tutte le informazioni telefonate allo 0423 7367, e anche per le prenotazioni ringraziamo l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto tecnico. E adesso andiamo a salutare l'amico Renato di Ponti sul Mincio, che dice: ciao Patrick, sei top per la tua professionalità, grazie e gentilezza, gentilissimo, e vorrei ascoltare la Romanina. Grazie mille da Renato di Ponti sul Mincio. E allora, carissimo Renato, per te arriva questo bel valzer con la Vera Romagna e Claudio Villa, la Romanina.

E con il maestro Fiorenzo Tassinari, una bella mazurka dal titolo La Bionda, siamo purtroppo giunti ai saluti finali in questa domenica 13 settembre con il vostro Patrick. Oggi c'è festa in casa Brugnerotto e mi ascoltano con tanto piacere, grazie ragazzi, e dobbiamo organizzare una bella pizza, mi raccomando. Un abbraccio lo mando a Francesca, a Monica e ai due Danieli. Ciao ragazzi, un abbraccio grande anche a voi, grazie per il vostro messaggino. E allora, dicevo, siamo giunti al termine di queste tre ore insieme. Io vi auguro di trascorrere una bellissima domenica in famiglia, con le persone che più amate, con gli amici, insomma con tante persone che vi fanno sentire bene. Un abbraccio grande a tutti voi, vi ricordo sempre, circondatevi sempre di belle persone che sono quelle che vi fanno stare bene nella vostra vita. Un abbraccio di nuovo a tutti gli amici che hanno mandato un messaggino per la richiesta, una telefonata anche solo di saluti. Per quanto mi riguarda, sulle frequenze di Radio Sorriso sarò a tenervi compagnia martedì dalle 18 alle 20 in cocktail di sera, e vi lascio con questa bella canzone. Arrivano i Rodigini, la voce è quella di Francesco, una delle belle novità di Rodigini dal titolo A mano sempre insieme. Per voi i Rodigini, ciao dal vostro Patrick, un abbraccio, un bacio e buona domenica. A martedì, e mi raccomando, ascoltate sempre Radio Sorriso, che vi tiene tanta tanta compagnia. Ciao!

0: Avete ascoltato? Ciao ciao domenica!
1: Buona domenica!
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica fino al 13 settembre. Se sei membro Privilege Club puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica 24 ore su 24. www.it.si.
6: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 12 e 6 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alia Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
12: Ali migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. La cronaca: ferito in modo non grave Daniel Maldini, coinvolto in un incidente stradale a Milano. Il giocatore del Cagliari, reduce della vittoria 2-1 a Bergamo, dove è siglato il rigore decisivo, in ospedale per accertamenti, coinvolte 6 persone, nessuna in gravi condizioni. Formula 1 in chiusura: Lando Norris in polo oggi al Gran Premio di Spagna sul circuito cittadino di Madrid. Kimi Antonelli in prima fila con il secondo tempo, quarto e quinta nella griglia di partenza le Ferrari di Hamilton e Leclerc, oggi alle 15 la gara. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni.

0: Premi a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
4: Sorriso!
9: È il momento di...
10: Viaggiando contro vento!
9: Viaggiando contro vento!

Buona domenica a tutti, viaggiando contro vento, il nome della trasmissione la apriamo così. Buona domenica da Elisa, sono pronta, prontissima, nonostante le intemperie della settimana, nonostante i disagi, insomma, noi non ci fermiamo mai con nessun tempo meteorologico, noi andiamo avanti per la nostra strada e soprattutto andiamo a caccia di bellezze del nostro territorio, di leggende, di storie, anche vicino a noi. Quanti ci ascoltano da Verona? 345-48-45-663, parleremo di Verona, dell'origine, del nome, delle varie tesi che ci sono, parleremo di Piazza Bra, parleremo di leggende, parleremo di luoghi interessantissimi, anche di Torre dei Lamberti, delle varie campane, del Castello Scaligero, insomma cercheremo di visitare Verona, che è una città bella, viva, anche durante i diversi periodi dell'anno, dall'estate, la sua Arena di Verona con la stagione regnana, magari qualcuno di voi è stato, fatelo, andate una volta nella vita, non è come essere a teatro, però è un'esperienza magnifica quella di andare a vedere un'opera lirica all'Arena di Verona. Insomma, se ci siete, scrivetemi pure, fra pochissimo parliamo dell'origine e del nome di questa meravigliosa città e poi ci addentriamo, andiamo a caccia, scopriamo un sacco di aneddoti interessanti. Intanto Castellina Pasi con Forza Torero.

0: Sei tu.
1: Siamo a Verona. Ah, che bello! Il toponimo di questa città è un po' sconosciuto. E nel tempo sono state formulate diverse ipotesi sulla derivazione del nome Verona, già in epoca medievale. Viene citata, abbiamo dei documenti, delle cose, ad esempio c'è una leggenda che ci parla e che è stata raccolta dal cronista Galvano Fiamma, che riferisce al capo gallico Brenno, fondatore della città, e chiamò il nuovo centro abitato Vae Roma, cioè ovvero guai a te Roma se arrivi qui, perché io sono dalla Gallia, quindi sono dalle parti della Francia, sono venuto a conquistare il territorio, quindi vai Roma, guai a te Roma se conquisti il territorio. Altri sostengono invece che il nome Verona possa derivare dalla lingua etrusca, tanto che in Toscana ci sono diversi toponimi che terminano in questo modo. Il significato potrebbe essere quello di Verone, inteso come terrazza, come poggiolo, per la sua posizione, per dove è messa questa città. Abbiamo però il centro storico. Il centro storico sicuramente è una meraviglia, una cosa da visitare, quindi fra poco ci andiamo anche noi.

Patrizio Lucidi con Incantevole. Come Verona, siamo nel centro storico. Piazza Bra è la più grande piazza di Verona. A queste quattro vie d'accesso: da ovest si accede via Roma, da est via Pallone, da sud corso Porta Nuova e poi via Mazzini invece da nord. E su questa piazza si affacciano tantissime opere architettoniche, palazzi storici, la famosa Arena di Verona, l'Arena di Verona che è all'epoca non era situata al centro della città, ma era esterna al centro della città. Poi nel corso del tempo l'urbanistica chiaramente è cambiata e quindi l'Arena di Verona è diventata uno dei fulcri del centro cittadino. C'è il Palazzo della Gran Guardia proprio a Piazza Bra, Palazzo Barbieri che è il municipio, quindi sede del potere dell'amministrazione di Verona, e poi è da sempre un luogo di svago, di vita notturna. C'è il Liston da quelle parti. Il Liston è il termine veneto per indicare il luogo del passeggio, questo marciapiede che circonda la piazza e dove si trovano anche i veronesi nel fine settimana per una bella passeggiata, per fare le famose vasche. Quindi quello che dovete fare è andare a Verona, in Piazza Bra, godervi l'arena. Ci sono anche le visite guidate, oltre a esserci la stagione areniana, i concerti e tutto quello che ci va dietro, e poi vi fate un passeggio. Ci sono anche dei bellissimi negozi da quelle parti.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, il giovane che mai.
7: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
7: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso pensato per tutti.

Olè, un bellissimo tango che ci porta a parlare di questa città meravigliosa, Verona, città dell'amore, a pochi passi dal celebre balcone di Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo, il balcone della casa di Giulietta, c'è Torre dei Lamberti. Sono 84 metri d'altezza, una vista bellissima, 360 gradi sulla città. La costruzione, lo sappiamo dai documenti, è iniziata nel 1172 per volere di una famiglia, la famiglia Lamberti, di cui abbiamo pochissime conoscenze, non abbiamo notizie certe. È una torre però campanaria. Ci sono quattro campane, il rengo della campana maggiore una volta veniva suonata per convocare il consiglio comunale, perché ognuna di queste quattro campane ha una funzione. La marangona è invece la campana più piccola, avvisava in caso di pericolo, come si vede fare nei film, come si faceva una volta, le campane sono un'avvisaglia. Poi la campana delle ore, che si chiama la rabbiosa, questa venne aggiunta nel 1700, inizialmente non c'era. E nel 1972 la torre apre per la prima volta al pubblico, quindi si può salire fino al primo livello panoramico, godersi il panorama e vedere quello che c'è. La Torre dei Lamberti è visitabile praticamente tutti i giorni dell'anno. C'è un biglietto accumulativo che vi porta anche alla Galleria d'Arte Moderna, che è lì vicina, adiacente, e poi se volete raggiungere le terrazze panoramiche c'è l'ascensore trasparente, quello panoramico, oppure lungo tutto il perimetro ci sono le scale, sono un po' di scalini, 368, però se avete buona pazienza potete farli. Andate a visitare la Torre dei Lamberti, che è sicuramente molto molto interessante.

Daniela Nespolo con Voglio d'Irlanda ci ha portato in questa terra meravigliosa. Noi invece siamo un pochino più a sud, siamo a Verona, dove c'è anche il Castello Scaligero. Castelvecchio, il più importante monumento militare di Verona, risale al XIV secolo, quindi al 1300. Il colore è un bel rosso mattone, ci sono queste mura merlate che quindi danno un tono solenne, maestoso di questa località. E a chiudere l'opera in bellezza c'è il Ponte Scaligero, con queste tre arcate che poi si slancia sul fiume Adige. È un ponte fortificato, è stato costruito per essere a uso esclusivo inizialmente della famiglia della Scala, e poi invece le cose sono cambiate. Oggi Castelvecchio ospita un museo civico con diverse importanti opere da Pisanello, Veronese, Tintoretto, Mantegna, tantissimi altri artisti, e quindi diciamo che ha avuto nuova vita, e questo ci fa molto molto piacere.

Ale! Allora, siamo a Verona, abbiamo parlato dell'origine del nome, abbiamo fatto un giretto, una bella passeggiata, Piazza Bra. Poi ci siamo spostati, in questa città dell'amore c'è anche Torre dei Lamberti con tutte le sue campane che avevano una funzione ben precisa. E poi chiaramente c'è anche Verona sotterranea e Verona come luogo interessante dal punto di vista delle fortificazioni, perché venne costruito un bellissimo castello. Su questo castello c'è anche, se non sbaglio, il ponte levatoio, e da questo castello nacque proprio la volontà di proteggere questa proprietà, di lasciarla ai posteri, come si suol dire. Quindi davvero un bellissimo giro anche questo, quello che abbiamo fatto. Fra pochissimo ci spostiamo in cucina, siamo pronti per un bellissimo dolce, dei biscotti giusti per la mattina, facili, facilissimi da realizzare. Quindi fra poco vi dico anche come si fa.

0: Segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 730 01.
5: Con il progetto accoglienza Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 13 e 5 minuti.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Eccoci qua con il brano del mese. Buongiorno, buona domenica a tutti quanti. Elisa, sono io, Viaggiando Controvento, la nostra trasmissione. Siamo pronti per questa seconda parte in cui ci sarà spazio, come anticipavo, anche per una ricetta super super golosa. Prima però andiamo a San Giovanni in Marignano. Siamo in Emilia Romagna, è un po' la porta d'ingresso della Val Conca, un antico borgo conosciuto perché era proprio legato alla signoria dei Malatesta. Un po' tutto quel territorio lì, no? È legato ai Malatesta. È conosciuto come il granaio dei Malatesta perché quelle terre erano molto fertili e quindi ci sono diverse fosse sotterranee, si possono ancora vedere, qualcuna si riesce a vedere, numerose fosse sotterranee che venivano utilizzate proprio per conservare il grano. Il centro storico conserva poi tutte le mura medievali, torri, bastioni, c'è anche l'antico fossato. Quindi davvero è di grandissimo interesse anche dal punto di vista storico. Sicuramente la chiesa è uno dei luoghi simbolo e quindi partiamo da qui col nostro viaggio, però prima un po' di musica. Una bella mazurka che ci allegra e ci rallegra la domenica. Armando Savini con la suocera Camilla, che ricordi, adesso la canto con voi.
2: Giornale radio. E fu così che il signor

Mascaro con I'm Alive, canzone in origine cantata da Céline Dion. Allora, San Giovanni in Marignano, magari qualcuno di voi c'è stato, siamo proprio alla porta d'ingresso della Val Conca, c'è un bellissimo centro storico con la chiesa dedicata a San Pietro, che è la principale di questo borgo. È una chiesa barocca con quest'altare rococò, quindi molto lavorato, molto prezioso. Tra le altre chiese abbiamo Santa Maria Assunta, San Giovanni Battista e Santa Maria del Monte, che sono ricchissime tutte quante di opere d'arte, di testimonianze storiche. Insomma, diciamo che San Giovanni Marignano conserva ancora oggi un fortissimo legame con il mondo dell'arte, con la storia, con la dinastia dei Malatesta e anche con tutte le tradizioni contadine. Era il granaio dei Malatesta perché questo territorio era fertile e veniva coltivato. Tra gli eventi principali che ci sono c'è la notte delle streghe, l'antica fiera di Santa Lucia e il capodanno del vino, e poi ce n'è anche un'altra interessante che è la foghieraccia di San Giuseppe, quindi in questo caso in primavera. Non so se qualcuno di voi conosce queste feste, se c'è stato, se vuole raccontarci qualcosa, il numero è sempre quello 345 48 45 663. Quindi la notte delle streghe, l'antica fiera di Santa Lucia, il capodanno del vino, la foghieraccia di San Giuseppe, se qualcuno di voi c'è stato, o comunque segnatevele sul calendario, andate a vedere quando saranno nel 2027 a questo punto e magari fate una capatina da quelle parti.

Daniele Desideri scrive la canzone Musica, noi parliamo invece di San Giovanni in Marignano, dove oltre alla musica, oltre a tante cose interessanti, ci sono dei percorsi naturalistici. Lungo il fiume Conca c'è il percorso naturalistico che può essere fatto a piedi, in bici, a cavallo, è molto bello e che si snoda attraverso diversi comuni. È un paesaggio naturale bello, ricco di vegetazione, è semplice da percorrere, possono farlo praticamente tutti quanti, e permette di raggiungere sia il mare ma anche le prime colline. Basta seguire il corso del Crustumium Rapax, cioè è una memoria romana, è un percorso che esisteva, è un percorso che è stato portato alla luce, e questo percorso naturalistico che si snoda lungo le sponde del torrente Conca, quindi siamo in provincia di Rimini, si estende per 13 km dalla foce valle entroterra, quindi passa determinati paesaggi e anche specie protette, perché no, di animali. Quindi se uno non sa che cosa fare, vuole concedersi una passeggiata, c'è sempre il percorso naturalistico sul fiume Conca che da Rimini porta nell'entroterra. Tutto questo a San Giovanni in Marignano, dove si può prendere anche questo percorso.

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Permesso? Che bel parquet!
8: Ha visto?
7: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
8: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
8: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
7: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Sorriso!
14: Cari amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
17: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
20: Perché Nova del gusto è la prova.
17: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

Rita del Mare con Treno in questa domenica insieme a me. Elisa, siete pronti per la ricetta della domenica? Questa volta facciamo dei biscotti che sono utili per la colazione o anche da accompagnare con il caffè. Sono i famosi biscotti da inzuppo, sono facili da fare, sono anche dietetici perché non hanno né le uova né il burro, ma hanno questi ingredienti. Siete pronti? Avete tirato fuori carta e penna? Spero di sì, non dovete perdervi questa ricetta. 150 g di latte, 120 g di olio di semi di girasole, quindi ecco perché non ha il burro, 120 g di zucchero, la scorza di un limone che poi viene grattugiata, una bustina di vanillina, 8 g di lievito per dolci che corrisponde più o meno a mezza bustina e 450 g di farina, quella 00, quella per i dolci. Pronti con gli ingredienti, quindi li ripeto: 150 g di latte, 120 g di olio di semi di girasole, 120 g di zucchero, un limone, la scorza, basta quella, una bustina di vanillina, 8 g di lievito, quello per dolci, e 450 g di farina 00. Questi sono gli ingredienti per i nostri biscotti da colazione, biscotti da inzuppo. Fra poco il procedimento.

Antonella la casa in via del campo su Radio Sorriso, pronti con i biscotti da inzuppo, ci servono, l'abbiamo detto, 150 grammi di latte, io preferisco sempre quello intero che è un po' di più ciccia, 120 grammi di olio di semi di girasole, 120 grammi di zucchero, un limone, la scorza, una bustina di vanillina, 8 grammi di lievito per dolci, 450 grammi di farina 00. Prendiamo una ciotola, versiamo i 150 grammi di latte, ci mettiamo anche i 120 grammi di olio di semi di girasole e ci mettiamo anche i 120 grammi di zucchero. Quindi facile, latte, poi l'olio, poi lo zucchero. Aggiungiamo anche la buccia grattugiata del nostro limone. Ci mettiamo la bustina di vanillina e anche la mezza bustina di lievito per dolci, gli 8 grammi di lievito per dolci. E mescoliamo con una forchetta. Poi pian piano, un po' alla volta, un po' a pioggia, ci aggiungiamo anche i 450 grammi di farina. Ci mettiamo su un piano, lavoriamo con le mani in pasta, e dobbiamo ottenere un bel impasto liscio e morbido. Una volta pronto questo impasto, prepariamo una ciotola con dello zucchero. Prendiamo allora un pezzo dell'impasto, creiamo delle strisce con le mani, arrotoliamo un po' queste strisce e poi vi basta un coltello, tagliate tutto a pezzettini, circa 3-4 cm. Dovete dare una bella forma ai biscotti, una forma a quadratino, diciamo a rettangolo, ecco. Fatelo con le mani, non serve nient'altro. Quindi fate la striscetta, la tagliate circa 3-4 cm, la tagliate con un coltello a pezzettini e poi questi biscotti li passate nella ciotola con lo zucchero. Golosi! Mettiamo i biscotti sulla teglia ricoperta di carta da forno e fate cuocere in forno statico 180 gradi per 20 minuti, forno ventilato 170 gradi per lo stesso tempo. Una volta cotti questi biscotti, li fate raffreddare, li potete tenere su una scatola di latta dove volete, restano fragranti, restano buoni anche per una settimana. Quindi andate tranquilli, ma io so che finiranno prima di una settimana perché sono molto molto buoni. Questa è la nostra ricetta dei biscotti da inzuppo per la colazione ma anche per la merenda.

Cuentami, su Radio Sorriso siamo arrivati ormai alla fine della nostra puntata. Abbiamo fatto un giro a Verona, siamo stati a San Giovanni in Marignano e poi abbiamo dato quella ricetta. Dovete farla assolutamente, volete salvare la colazione, la merenda dei vostri nipotini, biscotti da inzuppo. Utili anche durante l'inverno, con una bella tazza di tè vi fate una merenda super, sono facili da fare, non hanno burro, non hanno uova, quindi ingredienti in meno, grassi in meno, sì, hanno un po' di zucchero, ma insomma qualcosa devono avere. Se bisogna peccare bene, assolutamente, e sono facili da fare. Tra l'altro hanno una durata, se li mettete su una scatola di latta o su una biscottiera chiusa ermeticamente, un contenitore per biscotti eccetera, restano buonissimi anche per una settimana e quindi avete il rifornimento. Ma so che finiscono prima questi biscotti, anche perché parliamo, verranno più o meno una quarantina di biscotti, non di più. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, io vi auguro un buon proseguimento di giornata, ci risentiamo la prossima settimana sempre con le nostre trasmissioni. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao!

0: Avete ascoltato?
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto.

0: turismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Sorriso.
6: È il momento di Fortemente Domenica.
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Cari sorrisini belli, vicini e lontani, buona domenica pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero e benvenuti nel nostro pomeriggio dedi di festa di Radio Sorriso, fortemente domenica. Grazie, grazie a voi di esserci già sin d'ora per condividere questo pomeriggio festivo radiofonico insieme sino alle 17. Come sempre immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Che la musica sia con noi. E allora partiamo, dai ragazzi, fuoco alle polveri, subito con Domenico Cerri, La mia luce dei pensieri. Buon pomeriggio di festa, sorrisini.

La mia luce dei pensieri, Domenico Cerri, subito da Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP. C'è stato subito in partenza un erroraccio di Bezzecchi che era in pole, purtroppo nulla da fare, e adesso c'è stato, era in testa Marco Marquez, ma poco fa Martin ha infilato Marquez all'interno con una staccata profonda e si porta al comando. 27 giri da percorrere per questa tappa del mondiale di moto di MotoGP, con al comando dunque Martin su Marquez. Purtroppo dispiace, ma quinto zero stagionale per Bezzecchi, purtroppo un suo erroraccio all'inizio ed c'è stata una caduta, nulla da fare dunque per il pilota italiano. Il Fox con Mirella Ambrosini, solo una

18 giri al termine, torniamo a Misano per il Gran Premio di San Marino di MotoGP, al comando Jorge Martin, su Aprilia poi le Ducati dei fratelli Marquez, Mark e Alex in terza posizione. Si corre sul circuito dedicato a Marco Simoncelli a Misano, e a proposito di Simoncelli, per tutti i Sicci, il grande evento aveva dedicato proprio un brano, questo bel moderato tutto suonato, l'aveva dedicato in ricordo di Sicci, di Marco Simoncelli, per te Sicci, il grande evento. E saluto anche Stefano, buon pomeriggio anche a te, buona compagnia e buon viaggio insieme, il grande evento per te Sicci.

appuntamento è la sera di giovedì 29 ottobre al Teatro da Ponte di Bassano de Grappa in occasione della 18ª edizione del Gran Galà delle Orchestre. Saranno con noi Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo, ai quali consegneremo i premi alla carriera 2026. Saranno gli ospiti d'onore di questa edizione numero 18. Sono già aperte in funzione le prevendite, anche la possibilità dell'acquisto online. Entrate e visitate il nostro sito sorriso.it alla pagina eventi e troverete tutte le informazioni a riguardo sul dove acquistare i biglietti tra le sedi ormai consolidate anche qui a Radio Sorriso. Giovedì 29 ottobre dalle 20:30 Bassano del Grappa al Teatro da Ponte. Torniamo in quella di Misano. C'è stato poco fa il controsorpasso. Marquez ha ripreso Martin e ha rotto subito gli indugi fiondandosi all'interno e tornando davanti. Marc Marquez, Martin ed Alex Marquez insieme quarto a Costa a un secondo e due dal terzetto. La voce di Marco, l'orchestra di Matteo Tassi. Ragazzi, arriva la cumbia, vento nel

Marco, l'orchestra di Matteo Tassi, la cumbia Vento nel Vento. Torniamo a Misano, mancano 11 giri, vediamo dunque la classifica aggiornata di questa tappa del Mondiale 2026. Al comando Marc Marquez su Ducati, in seconda posizione l'altra Ducati del fratello Alex con un ritardo di un secondo e due, al terzo posto Pedro Acosta che ha infilato Jorge Martin qualche giro prima, Pedro Acosta su KTM con un ritardo di 2 secondi e 3, e poi Jorge Martin su Aprilia a 2 e 8. Le vostre selezioni musicali, cari ragazzi e cari sorrisini, come sempre attraverso lo 0423 73 66 80 81, la linea diretta con noi, con lo studio. Per quanto riguarda gli sms WhatsApp, 345 48 45 663. Mary Rinaldi, Prenditi cura di te.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: State ascoltando Fortemente Domenica. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Riso Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Sorriso.
10: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
11: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Con Sei tutto, protagonista Elena Cammarone.

Nicola, la terza, siamo sempre noi, siamo solo noi, cari ragazzi, siamo quelli con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Buon pomeriggio di festa a tutti da Claudio Prospero, fortemente domenica, ovvero il pomeriggio dei dì di festa Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo, più giovane che mai. Andiamo subito a Misano, sulla pista dedicata a Marco Simoncelli per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Marc Marquez vince il Gran Premio di San Marino per la settima volta in carriera e, pensate, balza in testa al mondiale. Ad inizio giugno si trovava a meno 102 dalla vetta e praticamente in tre mesi ha ribaltato tutto. Complimenti! In seconda posizione la Ducati del l'altro fratello Alex Marquez, poi Pedro Acosta con un ritardo di 2 secondi e 3. Questa dunque la questo il podio, le due Ducati, la KTM, Marc Marquez, Alex Marquez e Pedro Acosta per il podio dunque di questa edizione 2026 del Gran Premio di San Marino. Bene. E un'ultima notizia, un'ultima nota di cronaca: 78 vittorie in classe regina per Marc Marquez ed è a meno 11 dal record di Valentino Rossi. Un valzer lento, ritroviamo i California con Sonia negli occhi tuoi.

Sonia con il California negli occhi tuoi. Ricordo per le vostre scelte musicali lo 0423 73 66 80 e 81. Messaggistica 345 48 45 663. Protagonista nel nostro pomeriggio di feste insieme Selena Valle, la Begin, Dammi un bacio. Poi il saluto invece a seguire Lina di Resana con Max De Palma, Un pugno nel vento.

con Giampiero Vincenzi, ci accompagna tra poco al prossimo punto ora. A seguire nella prossima ora insieme seguiremo ancora il mondo dei motori con la Formula 1, il Gran Premio di Spagna. Il Gran Premio di Spagna sul circuito di Madrid e seguiremo poi per il calcio la Serie A con flash e aggiornamenti nel corso delle prossime ore alla partita fra Lecce e Monza. Giampiero Vincenzi, la baciata tiene il tempo.

0: questo amore.
1: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre.
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
6: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Sorriso.
11: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
10: Più giovane che mai.
12: Sono le 15 e 4 minuti.
13: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte.

0: O delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Gli amici del gruppo folcloristico El Canfin con Chiesetta Alpina e con il mio fratellone Vittorio del Canfin. Vi do appuntamento a domani sera, lunedì 14 settembre, dalle 20:30 con A Gentile Richiesta su Sorriso TV, il sorriso che conquista, per dare inizio a una nuova settimana, l'ultima completa dell'estate 2026. Una bella serata da condividere e da trascorrere insieme anche con le vostre video richieste. Domani sera dalle 20:30. Andiamo in Spagna per il Gran Premio. Premio di Formula 1 di automobilismo da Madrid, 57 giri da percorrere, al comando Norris su McLaren, poi Verstappen, Red Bull, Kimi Antonelli su Mercedes nelle prime tre posizioni e poi le due Ferrari di Hamilton.

E Leclerc, questo dunque questa è la situazione in questi primissimi giri. Pronti per un tango? Edmondo Comandini con Velluto. Poi il saluto a Paolo in quel di Silea, mi richiedi l'istrione, subito dopo insieme con Roberto Tagliani.

dei 57 giri. Per quanto riguarda le prime posizioni, guida la gara Lando Norris su McLaren a 4 secondi e mezzo sulle Mercedes di Kimi Antonelli. In terza posizione Max Verstappen, Red Bull, un ritardo di 10 secondi. Subito dopo Leclerc su Ferrari, mentre Hamilton ai box, problemi con la macchina. Un flash per quanto riguarda invece il calcio, la Serie A, 17° del primo tempo, il Lecce in vantaggio sul Monza per 2-0 con le reti di Koulibaly e poi il raddoppio di Thiago Gabriel. A Bassano salutando Gianna con la baciata di Mitechiero.

Questo bel omaggio alla Romagna con Patrizia Ceccarelli, felice di viverti. Continua a guadagnare il campione del mondo in carica, Lando Norris, 6 secondi su Antonelli. Siamo al 14° dei 57 giri. Vado a Treviso e saluto Luigi Michele Rodelli.

0: Radio Sorriso. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero? Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso.
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

caro Sone, alle 15:39, sempre in diretta con Fortemente Domenica Radio Sorriso in questa domenica 13 settembre. Buona continuazione, buona compagnia a voi tutti, cari amici, cari sorrisini vicini e lontani. Torniamo subito a Madrid. Cosa è successo nel frattempo? C'è un momento chiave della gara. Attenzione, c'è stato il ritiro di Stroll, si era fermata la macchina e il ritiro di Stroll ha portato a una virtual safety car. Norris, che aveva 6 secondi di vantaggio su Antonelli, non ha potuto fermarsi per cambiare le gomme, a differenza dell'italiano e di Verstappen. Quando il campione del mondo in carica è rientrato nella tornata successiva, la virtual safety car era già terminata. Inoltre, i meccanici hanno commesso un errore nel fissare la gomma anteriore destra, facendo perdere il britannico ulteriori 5 secondi. Stava dominando, ora è virtualmente fuori dal podio. Al comando Leclerc, Antonelli a meno di un secondo, poi Verstappen a poco meno di 8 secondi. La Ferrari dunque sta sognando con Leclerc. Questa è la situazione quando siamo al 21° dei 57 giri. Marco Ignagara, e questo è il silenzio dei ricordi.

Sette. E andiamo verso metà gara a Madrid per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Leclerc su Ferrari al comando, 3,5 secondi sulla Mercedes di Kimi Antonelli e poco meno di 9 secondi sul Red Bull Racing di Max Verstappen. Un flash per quanto riguarda la Serie A, siamo al 45esimo, il Lecce in vantaggio sul Monza per 3-1, aveva accorciato le distanze Mangas per il Monza. E poi un minuto dopo era arrivato il terzo gol di Koulibaly, 45esimo, con il parziale di Lecce Monza 3

0: ascoltando Fortemente Domenica.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 16 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: E permesso?
8: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: E gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore. È anche carino, sa?
7: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: sorriso più giovane che mai.
1: Sorrisini per questa terza ora insieme di Fortemente Domenica. Torniamo per un flash da Madrid, il 40esimo dei 57 giri previsti, dunque si va verso la parte finale. Leader della corsa sempre il ferrarista Leclerc, Antonelli in seconda posizione a 2 secondi e 1. Marghera per salutare Luisa, c'è Omar Codazzi, protagonista con Ballavi Scalza. Da Marghera a Belluno, il saluto a Dina con Diego Zamboni, Sierra Madre del Sur.

cambia la situazione, sempre al comando Charles Leclerc. Antonelli un po' spinto dalla rimonta di Verstappen, si porta un secondo e mezzo da Leclerc. Poi Verstappen e Norris. Questa dunque è la situazione a meno di 12 giri, meno di 12 giri al termine della corsa. Ritroviamo Antonella, c'è la Begin, i treni a vapore.

Flash da Madrid, pensate, Leclerc, Antonelli, Verstappen e Norris sono racchiusi in meno di 4 secondi, 3 secondi e 7, si è creato un vero trenino, mancano 10 giri al termine. Mentre per quanto riguarda la partita in Serie A di questo pomeriggio, quarto d'ora della ripresa, il Lecce è sempre in vantaggio sul Monza per 3-1. Andiamo a Verona, salutiamo Silvana, Marco e il clan Madonnina degli Alpini.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Fortemente Domenica.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Sorriso.
11: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Bayou Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
15: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
10: Sorriso.
16: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con l'orchestra di Danilo Ponti, le voci di Daniela e Matteo, suavemente.

Sorrisini, rush, rush finale anche per Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Spagna, ottava affermazione stagionale per questo fenomeno italiano e un nuovo allungo in classifica generale. Eravamo rimasti con Leclerc al comando, cos'era successo poi al 49esimo giro? È stato il pit stop per Leclerc, l'episodio fortunoso che si aspettavano in Ferrari non è arrivato, magari il cambio di gomme per Antonelli, il quale poi dal 49esimo giro è passato dunque in testa e c'è stata la cavalcata finale sino all'arrivo. Kimi Antonelli dunque, dopo la vittoria straordinaria a Monza, si ripete anche oggi a Madrid. E con oggi è l'ottava affermazione stagionale per questo giovanissimo fenomeno italiano e un nuovo allungo in classifica generale. Complimenti ancora, è stato anche fortunato, ma a volte anche un pizzico di fortuna non guasta mai. Senza la virtual safety car sarebbe arrivato forse magari secondo alle spalle di Norris, però in Formula 1 come nella vita a volte anche un pizzico di fortuna e non guasta mai. La classifica finale della gara dunque: la vittoria di Antonelli su Mercedes, in seconda posizione Max Verstappen, Red Bull Racing con un ritardo di 4 secondi e 3, e sul podio anche Lando Norris McLaren, un ritardo di 5 secondi subito sotto il palco, poi con un ritardo abissale e Leclerc che, come dicevo prima, si era dovuto fermare poi per il pit stop al 49esimo giro, e da lì la cavalcata finale poi di Antonelli. Il nostro finale insieme, Sara, il sogno mediterraneo, amore, aspettami.

Alle 18 si gioca Napoli-Bologna, poi stasera Sassuolo e Juventus. La quarta di campionato e termina con i posticipi di domani alle 18.30 Como-Parma e Torino-Roma e alle 20.45 Inter-Udinese. In attesa delle prossime partite al comando la Lazio con 10 punti, poi Roma, Inter e Cagliari con 9. Maurizio Medeo.

0: Insieme con Genio e questo bel augurio, cari ragazzi, di buona musica. A Lecce siamo nel primo dei 4 minuti di recupero. Il Monza ha accorciato le distanze al 90esimo con Zeballos. Ancora 3 minuti di gioco, dunque pieno recupero, e il Lecce sta vincendo sul Monza per 3-1. Noi siamo in addirittura d'arrivo. Grazie a tutti voi, vi ringrazio per aver condiviso questo pomeriggio di festa insieme, fortemente domenica. Grazie a tutti voi da Claudio Prospero. Saluto anche la signora Carlotta, pronta per accompagnarvi con il settimo tramonto sino alle 19. Buon pomeriggio a lei, Carlotta.
1: Claudio, buon pomeriggio, sorrisino.
0: Bene, dopo aver mangiato e ben bevuto, insomma, si arriva qui.
1: Sì, ecco, non succede quello che succede nella famosa canzone.
0: No, ma Claudio, non lo so io. Cioè, ma no, ma
1: così,
0: ma
1: partiamo subito. Pa!
0: No, ecco, ma lungi da me. Volevo sapendo che oggi è stato un pranzo molto succulento, insomma, poi e dopo aver mangiato si arriva qui, insomma,
1: ecco. Stava un pisolino in realtà, mamma.
0: E non c'è stato il tempo.
1: Aia. Il pisolino.
0: Ci voleva però, poi soprattutto dopo quei pranzi molto molto grandi, eccetera, vabbè.
1: Cavolate, carni.
0: Però insomma, belle compagnie, no?
1: Assolutamente.
0: Bene, allora c'è bisogno anche di questo.
1: Ma invece del signor Ciccio mi porto il signor Claudio.
0: Sì, no, non si è mai no, voglio dire, insomma, per il Francesco ci mancherebbe altro. Però belle anche le compagnie ogni tanto, anche sti pranzi, insomma.
1: Ecco, sorpresa.
0: Ecco, non di solo pane vive d'uomo, ma anche di queste belle tavolate e di carne.
1: Il signor Claudio fa queste tavolate anche lui la sera.
0: Bene. Allora,
1: carni di altro genere.
0: Ecco. Sì. Ma ecco la mamma, vabbè. Allora, nel frattempo, in mente, mancano ancora una trentina di secondi, noi non ce la facciamo, sempre 3-2 del Lecce sul Monza. Ci salutiamo con Edita Kaminska e con il Delfino. Grazie ancora a tutti quanti voi, buona serata di festa e ci risentiamo domani. Si ripartirà per una nuova settimana di viaggi musicali dalle 14 con Oltre il Liscio. Grazie a tutti voi da Claudio Prospero, buona serata, cara Carlotta, buon lavoro e a domani, il Delfino.

0: Avete ascoltato Fortemente Domenica.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché no?

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
2: Sono le 17 e 5 minuti.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas.

0: Renovati Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sorriso. È il momento di Settimo Tramonto.
2: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Sempre cin cin con questo bel mojito offertoci dall'orchestra di Daniele Cordani. Buon pomeriggio cari sorrisini, buon pomeriggio da Carlotta. Finalmente torniamo al nostro appuntamento domenicale che abbiamo saltato per un po' e adesso finalmente possiamo accomodarci come tutte le domeniche sulle vostre poltrone, sulle vostre amache, sulle vostre sedie a sdraio, con il vostro mojito, giusto appunto, o se preferite un caffè, quello che più vi piace, e la bella musica di Radio Sorriso che scegliete proprio voi chiamando lo 0423 736680 o il 736681, oppure potete anche mandarmi un messaggino, un vocale, una foto, perché no, al 345 48 45 663. E si parte intanto a ballare, spostate il comò, mettete al sicuro le bomboniere perché c'è il valzer con Gabriele Cambrini che ci suona, dedicato a

Galassia Marco Z con le 11 ore, che è una canzone che viene dedicata, però noi non possiamo dare così i nomi dei locali, quindi allo staff di un posto, da una persona che non si è firmata. Quindi se fate parte di uno staff, in ogni caso questa canzone era tutta per voi, ragazzi. Un bacione da tutta Radio Sorriso, ovviamente. Miei cari sorrisini, in questa domenica, visto che almeno da parte mia c'è stato un pranzo luculliano che mi sognerò di notte per i mesi a venire, ma c'è stata anche una mattinata in cui sono anche andata un po' in cerca di cose da vedere, perché tra un paio di settimane farò un viaggettino breve, non vi abbandono per troppo tempo, però io e il signor Ciccio ci siamo seduti in divano e abbiamo iniziato a vedere cosa c'è di bello da vedere qui e là, nel nostro caso in Belgio. E quindi io mi sono anche fatta delle domande, riguardanti i miei sorrisini, pensando: ma scusate, i sorrisini dove vorrebbero andare? Qual è quel posto del mondo che vorrebbero vedere? E che cosa in particolare? C'è un luogo, un monumento che suscita la loro curiosità e vorrebbero andare a visitare? Beh, raccontatemelo, e questo è il momento giusto. Per le prossime due ore si parlerà dei posti che volete andare a visitare. E intanto ci si balla anche una bella canzone cantataci da Claudia Scarciafratte, che si intitola Malamore No.

Radio Sorriso, più giovane che mai.

E ci partono i pompieri in un posto sicuro a quanto pare, con l'orchestra Liscio Simpatia, eccoci qua, sorrisini. Io saluto l'amico Tony Merica che mi ha raccontato che c'è un posto che lui vorrebbe vedere, però ci è già stato, no, non vale moltissimo perché vi sto chiedendo insomma quei posti dove vorreste andare, ma... Beh dai, facciamo che va bene anche dove vorreste tornare. Allora Tony vorrebbe tornare in Egitto perché c'è stato tanti anni fa, tanti, intendo l'anno in cui sono nata io, quindi parliamo di ere geologiche, e vorrebbe andare a vedere se è cambiato qualcosa, anche perché nel frattempo magari ci sono state anche delle ristrutturazioni delle piramidi, insomma quello che ha visto potrebbe non essere proprio uguale a quello che si vede ora. È l'Egitto un posto magico, mi hai dato una bella idea Tony, perché anch'io non ci sono mai stata e mi incuriosisce non poco, devo dire la verità. Per te e per tutti i sorrisini arriva Sabrina Salvestrin con Marina.

0: State ascoltando Settimo Tramonto.
1: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
9: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio Ufficiale Radio Sorriso.

nello studio di Radio Sorriso, dopo aver ascoltato Alberto Crepaldi in Vincerò, Perderò, andiamo a salutare, senza distruggere lo studio possibilmente, l'amica Bruna di San Giacomo. Bruna sì che vorrebbe andare a vedere un posto curioso, perché mi ha detto: a me piacerebbe andare in un posto dove non ci sono guerre, non ci sono brutte cose, non c'è cattiveria, cara Bruna. E credo che questo posto si trovi in una galassia molto molto lontana, quindi anche un viaggetto abbastanza impegnativo, oserei dire, però mai dire mai, magari un giorno succederà, sarebbe bellissimo, Salutiamo Silvana di Castellucchio, che ha sentito Marina, che abbiamo suonato prima, e voleva cogliere l'occasione per salutare Marina e Fabio, sempre di Castellucchio, fratello e sorella, ai quali voleva dedicare appunto questa canzone. Mary di Trieste invece, dalla casa in campagna, mi chiede di ascoltare una bella canzone allegra, e allora andiamo con Paolo Tarantino e l'Alligalli dell'amore.

Belli con Roma Bangkok qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sono le 17:47, ma suppongo siano le 17:47 anche a casa vostra, cari amici sorrisini. E sapete che ore sono le 17:47? Ma su via, è l'ora della tarantella, c'è Matteo Bensi con Vesuvia.

l'orchestra di Fabio Reginato con Monica e l'amore mi perseguita, speriamo in senso positivo naturalmente. Cari amici sorrisini, carissimi amici sorrisini, qual è quel posto nel mondo che vi incuriosisce, dove vorreste recarvi, che vi piacerebbe vedere, eh? E allora saluto Sandra che mi dice: mi piacerebbe, proprio per curiosità mia, vedere l'Oceano Pacifico, non un punto in particolare, però proprio vedere l'oceano Pacifico e non l'Atlantico, va bene anche quello in caso, però il Pacifico perché è più grande, lo vedo come una destinazione più esotica, un mare più infinito, un punto qualunque dell'Oceano Pacifico, ce ne sono svariati e quindi c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Ciao Sandra, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio all'amica Betty di Porto Gruaro. Ciao Betty, per te arriva subito Titi Bianchi con la tua canzone preferita, indovina un po', è proprio Opera.

0: ascoltando Settimo Tramonto.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
2: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle. 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423 7367.
4: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 18 e 2 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
11: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
12: Ali migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buona serata da Federica De Boni. Appello di Anthropic: lo sviluppo dei modelli dell'intelligenza artificiale va troppo veloce, bisogna fermarsi per evitare che possa sfuggire al controllo umano. A stretto giro la replica di Donald Trump che attacca forze negative, vogliono rallentare lo sviluppo di questa potente tecnologia, chi vince in questo campo vince su tutti. In Svezia seggi aperti fino alle 20 per scegliere i membri del Parlamento nazionale, sono 8 milioni i cittadini chiamati al voto, secondo i sondaggi. La coalizione di centro-sinistra ha un leggero vantaggio sul premier uscente e leader dei moderati, ma c'è l'incognita dell'estrema destra. Crosetto interviene dopo la polemica legata all'operazione Strade Sicure con la Lega, che ha depositato una risoluzione per portare a 10.000 il numero dei militari a presidio delle aree più a rischio. Per il ministro della difesa serve in realtà un vero e proprio riordino, non basta qualche mimetica in più in campo. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid ed è sempre più leader del mondiale piloti. Il bolognese su Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, quarto Leclerc. MotoGP, Marc Marquez trionfa al Gran Premio di San Marino davanti al fratello Alex, terzo Acosta. Calcio, la quarta di Serie A, il Lecce batte 3-2 il Monza, dalle 18 Napoli-Bologna, questa sera Sassuolo-Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Sorriso.
21: Per richiedere canzoni a Radio Sorriso 0423 736 680.
22: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
24: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
25: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space,

0: fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Sorriso.
7: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Baracca, ecco Gianni Drudi che ci ha raccontato l'ultimo clown. Le 18:12 minuti su Radio Sorriso, sempre in compagnia di Carlotta. Il settimo tramonto si sta propinquando. Lo state guardando, ammirando, fotografando? Beh, mandatemi un messaggino al 345 48 45 663. Andiamo ora in quel di Mestre, dove c'è Silvana. Silvana che voleva dedicare a suo marito Arduino una bella canzone di Omar Codazzi, si intitola Storia di Vagabondi.

Girasoli con i tre nanetti, un po' di allegria qui su Radio Sorriso. Radio Sorriso che vi ricordo vi invita al circo. Sì, venerdì 18 settembre a Belluno c'è il Circo Magico di Tyler Martini in una serata speciale con Radio Sorriso. Ci saranno grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense, artisti internazionali e uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Potete andarci invitati da noi, prenotate il vostro posto gratuito chiamando durante la settimana il nostro centralino, ovvero lo 0423 7367 in orario ufficio. Se invece la voglia vi prude già adesso, potete chiamare me in radio, vi prenoto io. Il Circo Magico vi offre la possibilità di scegliere tra lo spettacolo pomeridiano delle 17 o quello serale delle 21. Circo Magico a Belluno in via dell'Artigianato, località Carossa, Belluno, ripeto, quindi fateci sapere, basta chiamare, non occorre nemmeno giocare. Ma che regaloni vi facciamo qui a Radio Sorriso, Dai, che c'è Stefania 100 che dice mi sento sola, e allora noi le facciamo compagnia.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: State ascoltando Settimo Tramonto.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È permesso?
6: Proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
6: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Sorriso!
12: Radio Sorriso, linea richieste. 0423 736 680.
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
15: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
11: Sorriso.
20: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E con la B-Record ci siamo ascoltati anche Marco il Clan con Voglio Te. Andiamo avanti intanto salutando Plinio che ci aveva richiesto Guerriero di Mauro Levrini che abbiamo ascoltato prima della pubblicità. E salutiamo anche Grazia di Verona. Per Grazia arriva Mister Domenico con Quelle Notti.

Ormai al termine di Radio Sorriso per salutare l'amico Carlo di Campoformido con Mi manchi tanto. Salutiamo poi anche la nostra amica Nina di Maniago che mi ha detto: scegli tu un brano da far sentire per salutare tutti i sorrisini in ascolto. E allora ho scelto un bel tango, siamo quasi in chiusura, quindi facciamoci questo bel giro di tango. Marco e Claudia in Ricordando.

È un'estate al mare, ce la siamo passata anche assieme a Cecilia Gale, ovviamente. Sorrisini belli, è già arrivato il momento di salutarci. Io intanto saluto Paolino di Cavasso Nuovo, che non è arrivato in tempo per beccarsi uno spazietto. Accipicchia, dai Paolino, ti aspettiamo domani per farti sentire la canzone che desideri. Noi adesso a ritmo di mambo ci salutiamo, ma l'appuntamento è come sempre per domani alle ore 16:30, quindi non mancate qui su Radio Sorriso, miei carissimi amici, perché passeremo un meraviglioso pomeriggio insieme. C'è Yolanda Moro per salutarci con Palloncino, un bel mambo ovviamente, e il mio augurio di una bellissima domenica sera. Rimanete con noi perché arrivano le più passate, mi raccomando.

0: avete ascoltato Settimo Tramonto.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Sorriso.
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Sono le 19:00.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buona serata da Federica De Boni. Donald Trump non vuole un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Chi vincerà questa corsa vincerà tutto, afferma il presidente USA. Le big tech invece mettono in guardia, sollevando timori concreti legati alla sicurezza informatica e al potenziale rischio esistenziale. In Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, aperta alle 12 nella sala della Protomoteca. Il feretro della fondatrice di Più Europa, morta all'età di 78 anni, accolto dal picchetto d'onore in fila tanti cittadini. Anche domani sarà possibile rendere omaggio all'ex senatrice. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche la prima storica edizione del Gran Premio di Spagna sul circuito di Madrid. Il pilota della Mercedes ha preceduto al traguardo Verstappen su Red Bull e Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Leclerc. Nella MotoGP a Misano trionfa Marc Marquez e aggancia Martin in classifica. Calcio, la quarta di Serie A, il Lecce batte 3-2 il Monza, questa sera Sassuolo Juventus. Napoli-Bologna in campo, il parziale del primo tempo è di 0-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Sorriso.
22: Radio Sorriso, più giovane che mai.
23: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
24: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare,
0: più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su Decathlon.it.

0: State ascoltando Le più passate.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Vendesi, ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
8: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
9: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
10: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
11: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Sorriso!
0: State ascoltando Le più passate.
13: Posizione numero 6.

0: Avete ascoltato le più passate.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
0: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.
5: Sorriso!
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 20 e 2 minuti.
9: Radio Sorriso Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso.
11: Sulle regioni di nord-est, dopo qualche giorno di maltempo, il weekend si chiuderà all'insegna del bel tempo grazie alla rimonta dell'alta pressione, così come su tutto il comparto settentrionale avremo caldo ma senza eccessi, con temperature tipiche del mese di settembre non oltre i 28 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: di Sorriso è tutta da ballare.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Sorriso.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 21 e 3 minuti.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
8: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
8: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
9: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
8: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sorriso.
11: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
12: Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
16: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Hit Universal Fun All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 4 minuti.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Sorriso!
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 23 e un minuto.
9: Prendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
11: È permesso?
12: Prego.
11: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
11: Glielo ho consigliato io.
12: No, il manutentore. È anche carino, sa?
11: Pure.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Sirius da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Sorriso!
0: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio Sorriso. Musica di notte. Senza parole.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.
2: Il sogno che ho

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio si accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

con noi e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi.

0: Di notte c'è Radio Sorriso. Ascoltala anche tu.
1: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: È 1:04.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
6: Sorriso!
1: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox,

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 2:00.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.